ani nani unge mutori wanochi anani udiva ngeno ndeveni unge kuimboka musidzana achifamusevetoni paurava imanga kukura uchipfala kuwa amakuya bekani odamuselwa amakuya riperiyo bonisana mifaro asizoma